Muova le gente che mi vuole lasciare. Mo si crede che mi faccio usangama.